se vecchie o il trone di uffici lo sai com'è che forse è meglio non illudersi che forse è meglio non specchiarsi

piene di storie, polvere di stelle, varcato mille sogni, abbracciato mille vite per queste vecchie scarpe.